Magda la Grifo. Est un bella galoppe. Tu attenderai la tosca sull'entrata. Le dirai che gli aspetto finita la cantata. O meglio,

0: Io voglio stare quanto più posso dell'opera di Dio.
1: Senti, buon punto!

della signora signora Francia. Giunti a un nevole tra le frate perduta e all'entro e ci sono ben presto. Oh, scavalco le sue mura giacchino e cagnotto.